0: La vostra musica su Centrale Milano.
1: Non si fuma nella stanza del bambino. Ecco, probabilmente si potrebbe immaginare. Pensiero, allucinazione, forse sogno. In questo dolce, chiamiamolo così, mondo. In questa luce, si potrebbe dire, morbida. Lenzuola rose, azzurre, senza mai rompere, certo, la tradizione. Sì, la culla, apine, farfalline, Linton Clang, farfalline, come dire il festival, sì, del Giappone. E poi ciucci, tettarelle, peluche, meh, meh, i peluche, e il latte, l'odorino, la cacca, che in genere fa, diciamo così, schifo, ipotesi cancellata, meravigliosa, morbida, giallina, complimenti. Rieccola la stanza, sì, del bambino, sempre uguale, no, diversa, un lettino con le sbarre, certo movibili, un girello, un passeggino, due passeggini, non si sa mai, la carrozzina, già è vero, la carrozzina, cabriolet, ipotesi cancellata, ombrellino, cappottino, salopette, scarpette numero 25, 26, 27, si tiene tutto, può venire buono, non si sa mai. E poi tute, tutine, con Minni, Pluto, Topolino, Ronaldo. E poi casine, castelli, fortini, soldatini, e puzzle. Voglio dire, puzzle. E poi la stanza, sì, del bambino. Certo, invasione, i parenti, gli zii, i cugini dei cugini, senza offesa, mai visti, ammicamenti, paroline, risatine, smorfie scimmiesche, del bambino, ipotesi cancellata, degli adulti, vocine strane, affettate, anche il nonno, diciamo così, vecchio stile, sì, il notaio, cip cip cip, pio pio pio, la bocchina, sì, a culo, s'avvicina, pernacchietta bis, ha detto mamma, ipotesi cancellata, ha detto wow, geniale. E poi ancora la stanza, sì, del bambino, cambiata, certo, col tempo, giochi, giochini, un mese, una settimana, il giorno dopo, già scordati, abbandonati, una montagna, voglio dire un cimitero, braccia, gambe calpestate, diciamo così, mai più usate, inutili, disgustose, sazietà, opulenza, nausea, sì, chiamiamola proprio così, nausea. Ecco, probabilmente si potrebbe immaginare in questo assurdo, chiamiamolo così, mondo, pensiero, allucinazione, forse sogno, lampo improvviso, canzone, gioco di bambini, oggetti, oggettini rifiutati, sì, con violenza, grande fuoco, incendio, sì, doloso, in questo lurido, chiamiamolo così, mondo, grande fuoco, incendio, gioco di bambini, intuizione precoce, purificazione, situazione mondo, certo immaginiamo tutta quella roba che brucia, fazzoletti, pannolini, omogenizzati, pupazzi, pazzetti, trenini, carrozzine, Barbie, Mazinga, altri mostri, certo un sogno meraviglioso, impossibile, mai sognato, invasione, tutto qui, macchinine, pile, luci, suonini, cani, gatti, coniglietti, coccodrillini, robottini, e ancora Barbie che lava, che stira, che si spoglia, Barbie che piscia, che caga, e spade, corazzi, razzi, calastico, che sparano, uccidono, distruggono, e mostri orrendi di plastica, luci di argentati, spaventosi, e tutta quella valanga di merda che farebbe diventare, diciamo così, imbecille anche il giovane Albert Einstein. Però non si fuma nella stanza del bambino.

Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire, sai. Ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo quello che serve a salvare un uomo. Il cielo, quando è in attesa di un lampo, una chitarra che aspetta un suono, una ragazza col cuore in gola perché il suo amore non può finire, il tempo prima della parola che non avresti mai voluto dire. E tu? Quanto tempo hai? Tu? Quanto amore hai? Io non ti perdo mai. Ti aspetto al fondo di questa strada, sai. Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Ci sono ragazzi che chiudono gli occhi e si distruggono in un altro tempo, ma d'altra parte ci sono vecchi che darebbero tutto per un momento. Ci sono lettere che non arrivano, baci che restano immaginari, ci sono treni che si stanno chiedendo quando finiscono i binari e ci sono poeti che chiedono a Dio un altro giorno per dire qualcosa e giardinieri sdraiati di notte col naso sul gambo di una rosa. Ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnergli la luce e uomini che hanno sfidato il tempo perché qualcuno fosse felice. E tu? Quanto tempo hai? Tu quanto amore hai? Basta solo sapere questo, sai. Conta solo questo, sai. Tu quanto tempo hai? Tu quanto amore hai? Non è niente, non è successo niente, sai. Dimmi solo se ti ho perso o non ti ho perso mai. Tu quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai?

strolling about looking at the shops.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Attention DXers, you tuned into AM 1575, heard a great song, and want to be sure it was really our station, Centrale Milano on 1575 kHz from Milan, Italy. Of course you can send us a reception report, but now you can also check it yourself. In fact, you can find out the exact title of the beautiful songs we play in perfect analog mono. Okay, stereo too, if you are into streaming. Just head to centralemilano.com or search for Radio Centrale Milano. Do not forget the word radio, or you will land on Milan's railway station, also called Centrale. Look for Menu Utente. Yes, it's in Italian, but we are sure our editor will fix it soon. And register. You will then be able to choose Funzioni Abilitate, and then Elenco Brani, which translates to List of Songs. Easy, isn't it? This is Centrale Milano, 1575 kHz.
1: Non so a voi, ma a me la piccola Dolly incuriosisce, affascina e mette addosso uno strano brividino che non riesco a decifrare e che a buon diritto potrei chiamare paura. Eppure così bella, liscia, mansueta, e posso anche immaginare che un giovane caprone impazzisca per lei. In una notte piena di passioni, in una notte calda anche per la lana, lui la possiede con tutta la forza e l'interezza di un amore intenso e animalesco. Beato lui. È evidente che il giovane caprone non ha sentito alcun bisogno di informazioni genetiche più approfondite sulla sua partner. E questo non perché non sia sensibile. Probabilmente non avvertendo nessuna differenza fra Dio e il professor Jan Wilmuth, si è accoppiato tranquillamente. Io sono meno tranquillo, perché ho la certezza che un domani anche l'uomo... Ma che dico un domani? Oggi. Forse sono già qui. Maledizione. Ci fosse almeno, che ne so, un segnetto di riconoscimento, qualcosa nei tratti somatici. Per dire, io non sono mica sicuro che Aldo Biscardi sia vero. No, dico, è pericolosa, eh? Non solo per il calcio, ma pensa un po' se ognuno potesse clonare chi vuole, chi gli piace. Non so, per dire, Bossi. Bossi clona Alberto da Giussano, a Pontida. Borrelli? Borrelli clona Robespierre. E la Pivetti? La Pivetti clona Giovanna d'Arco, prima, poi improvvisamente li ama. Buttiglione clona l'orso Yogi. E Andreatta clona Pippo, non Baldo, Pippo Pluto e Paperino. E D'Alema clona Trotsky, geniale, poi lo segue in Messico e crack sulla testa. E la Bindi, una santa, clona Maria Goretti, che preferisce morire piuttosto che farsi violentare dal mostro di Bella. E Berlusconi clona Emilio Fede, un altro. Perché uno non gli basta. E Prodi clona Don Abbondio, che ha paura dell'innominato, Bertinotti. No, dico, al di là delle esagerazioni, dei paradossi, è spaventoso pensare alle possibilità che oggi ha l'uomo. Ma per carità, io non c'ho niente contro gli scienziati, però la piccola Dolly, che è già una realtà, è per me una presenza molto, molto misteriosa. Voglio dire che la guerra, la violenza, la bomba atomica, le conosciamo e ci fanno paura. Ma quello che a poco ci si insinua dentro non è paura di un nemico preciso. Non è neanche paura del futuro, perché in fondo chi l'ha mai conosciuto il futuro? È un allarme. L'allarme di un'emozione umanamente incontenibile che suggerisce uno strano desiderio di lontananza e di silenzio. È come se questo secolo, tanto insensatamente indaffarato, ci lasciasse così, senza nulla che ci appartenga veramente, ma soprattutto con la dolorosa sensazione che noi non apparteniamo.

Camerice. Mare, profumo di mare. Io odio nel vento a respirare il tempo. Lì, tra quello che bacia la riva, una pianta con le foglie di squame si colora nel sapore d'estate che sta per arrivare. Bianco, rosa, rosso, sul verde ed azzurro di quel che tra le onde è il miraggio dell'orizzonte che fa dell'incontro tra acqua e cielo un racconto da testimone.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

accanto, nei boschi senza sentiero. Vi è un'estasi sulla spiaggia solitaria. Vi è un asilo dove nessun importuno penetra in riva alle acque del mare profondo. E vi è un'armonia nel frangersi delle onde. Non amo meno gli uomini, ma più la natura. E in questi miei colloqui con lei io mi libero da tutto quello che sono e da quello che ero prima, per confondermi con l'universo e lì sentire...

Sì, I Will Always Love You era sua, insieme a tantissimi altri brani. Scompare l'autrice di I Will Always Love You, Dolly Parton. Bruno Le Maire vuole una capitale unica per l'Europa, Francia, Germania, Italia e altre nazioni, una capitale unica. E Macron vuole un parco manga, ne abbiamo parlato ieri, ma Disneyland Paris è stato quasi sempre in perdita. Benvenuti a IME 1575 News, il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per mercoledì 26 agosto 2026, in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com, in redazione Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Dolly Parton è morta ieri, 25 agosto, 80 anni, nella sua amata Tennessee. Con lei scomparono delle figure più grandi e riconoscibili della musica americana, cantante, compositrice, attrice, imprenditrice e filantropa, capace di attraversare più di 60 anni di cultura popolare senza mai rinunciare alle proprie radici. Era nata il 19 gennaio 1946 nell'East Tennessee, quarta di 12 figli in una famiglia poverissima che viveva in una piccola casa sulle montagne degli Smoky Mountains. Il Tennessee non fu soltanto un luogo della sua nascita, fu materia prima della sua musica. Suo padre, Lee, lavorava la terra e allevava bestiame, mentre sua madre le trasmise l'amore per le ballate, per il canto. Dolly cominciò a scrivere canzoni da bambina e a esibirsi giovanissima. A 13 anni era già sul palco del Grand Ole Opry e nel 64, appena finito il liceo, partì per Nashville con una valigia di cartone per inseguire il suo sogno. Si potrebbe dire che suo padre allevava mucche e Dolly allevava canzoni. Ne avrebbe scritte più di 3.000, trasformando ricordi, dolori, amori e storie della gente comune in musica. A Nashville arrivò il successo, prima accanto a Porter Wagoner e poi come solista. Tra le sue canzoni più celebri ci sono Jolene, la drammatica supplica alla donna che potrebbe portarle via l'uomo amato, Coat of Many Colors, ispirata alla povertà, 9 to 5, diventata un inno alle donne che lavorano, Here You Come Again, Island of the Stream, e in grande duetto con Kenny Rogers, e naturalmente I Will Always Love You, scritta da Dolly nel 1973 come addio professionale a Wagoner, una canzone già enorme nella sua versione, poi trasformata da Whitney Houston in un fenomeno mondiale, come scrive il Country Music Hall of Fame. Ma ridurre Dolly Parton nei suoi dischi sarebbe impossibile. Fu attrice con film come 9 to 5 e Still Magnolias, produttrice, donna d'affari e crescita di Dollywood, il grande parco tematico del Tennessee, e soprattutto fu una straordinaria filantropa. Con l'Imagination Library ha portato libri gratuitamente a milioni di bambini, mantenendo sempre un legame profondo per la terra, anzi con la terra e con la comunità da cui era partita. Il suo percorso, da una bambina poverissima nell'Appalachia a una delle artiste più amate della pianeta, è una delle più sorprendenti storie americane di riscatto. E per onorare Dolly, ascoltiamo ancora una volta, prima del resto delle notizie, I Will Always Love You, nella sua versione live.

0: Thank you. Thank you. Thank you so much. We'll be right back after this commercial. Thank you.
1: Vi troviamo di Rachel. Il circo dei conti da cartapesta. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Disneyland Paris ha 15-16 milioni di visitatori all'anno. Ma i conti lo mostrano più come un mulino a vento che non come una miniera d'oro. Com'è possibile che un parco che incanta bambini e adulti con topi parlanti riesca a distribuire profitti solo una volta su due? Forse perché i soldi finiscono subito in nuovi ottovolanti, hotel a tema e merchandising, trasformando il profitto in un ciclo infinito di reinvestimenti. È davvero una forte marginalità? O solo un eufemismo per dire non ci resta nulla? Poi arriva la notizia del nuovo concorrente saudita, pronto a spendere 6 miliardi per tre parchi a Sharjah. Strano che la stampa dica che la concorrenza sarà benefica per i turisti. Come se una pioggia di investimenti non fosse altro che un temporale che rischia di allagare il già fragile equilibrio finanziario di Disney. Dove ho il timore che questi soldi provenienti dal fondo sovrano possano trasformare la regione in un parco tematico del petrolio. Capitalismo? Eppure il reportage cita cifre di crescita, tassi di occupazione e margini impressionanti di Asterix e poi di Ufu, mentre dimentica di chiedersi chi paga davvero il conto. I 20.000 dipendenti con salari gravati da 1 miliardo di euro di costi fissi. O i familiari che svuotano i portafogli per souvenir che costano più di un biglietto. In un'epoca in cui l'inflazione morde più forte delle montagne russe, la retorica della rentabilità suona più come una canzone di plastica. In conclusione, la narrazione media ci dipinge un paesaggio di prosperità che si fonda su una costante corsa al investimento, cui quasi a dimostrare che la vera attrazione è il flusso di denaro che entra ed esce, non le magie di Topolino. Ma quando l'ultimo ingresso è pagato, ma il parco resta ancora in rosso o è solo un trucco di luci e fuochi d'artificio per farci credere che tutto vada bene? Quando giorno, un monaco chiese al maestro: se un parco di intrattenimento attira milioni di visitatori, ma registra profitto solo una volta su due, qual è la natura delle ricchezze che offre? Il maestro rispose: la ricchezza è un eco che rimbalza tra lei. Un cranio russo è solo chi ascolta il silenzio tra due urla e capisce il vero valore. Il monaco insistette: allora, quando un nuovo impero investe miliardi per costruire altre montagne russe, il pubblico guadagna o perde la sua libertà di scelta? Il maestro sorrise: il pubblico sceglie il viaggio, non la meta. La libertà è capire che ogni corsa è una lezione di caduta e risalita, e che il vero premio è il sorriso di chi, stanco, si alza ancora. Ma torniamo alle notizie. Il nuovo decreto è già pronto. I massimi annuali delle franchigie mediche saliranno a 140 euro in totale euro, aggiornati ogni anno secondo l'ENT. Il governo ha trasmesso alle commissioni consultive dell'assicurazione malattia un nuovo decreto che prevede indicizzazione non è raddoppio dei massimi annuali delle franchigie mediche e delle partecipazioni forfettarie. A partire dal 1 ottobre 2026, il tetto per le franchigie mediche, comprese quelle relative a farmaci, infermieristiche, fisioterapia e trasporti sanitari, sarà portato a 70 euro. Analogo aumento sarà applicato alle partecipazioni forfettarie per visite mediche, esami di biologia clinica e radiologici, anche fissate a 70 euro. In totale, la soglia massima di spesa a carico dell'assicurato passerà da 100 euro a 140 euro, con un incremento del 40%. Il provvedimento stabilisce inoltre che, a partire dal 1 gennaio 2028, i massimi saranno rivalutati

calcolati annualmente in base all'inflazione, calcolata sulla media annuale dei prezzi al consumo, escluso il tabacco, e basata sui 12 mesi precedenti la data di aggiornamento. Il valore ottenuto verrà arrotondato all'intero più vicino, in caso di arrotondamento che non produce un aumento, che l'anno successivo il coefficiente terrà conto dell'accumulo dei tassi di inflazione dei due periodi. Il documento non contiene stime di risparmio per il bilancio della sicurezza sociale, ma ricorda che nel 2026 il deficit previsto potrebbe superare i 23,2 miliardi di euro, ben al di sopra dell'obiettivo di 19,4 miliardi. Dopo il raddoppio dei massimi avvenuto nel 2024, le precedenti proposte di ulteriori aumenti, per cui quelle avanzate dall'ex premier François Bayrou, sono state abbandonate. Il nuovo quadro di indicizzazione rappresenta quindi la prima modifica concreta dei massimi delle franchigie da più di due anni, con un impatto diretto sulla spesa a carico dei cittadini e una procedura di adeguamento che seguirà l'andamento dell'inflazione. FM Business, 24 agosto 2026. Fact check by Gemma Foire. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 26 agosto 2026 su 75 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Una notte di guerra a Gaza a bambini privati dei loro aquiloni. Le forze israeliane hanno ordinato l'immediata sospensione di ogni volo di aquiloni, rane e palloni in vista del confine di Gaza. L'ordine è stato comunicato a una madre che descrive la decisione come ingiusta e dannosa per i suoi figli. Le autorità hanno avvertito che qualsiasi attività di lancio verso il territorio israeliano sarà considerata una violazione delle regole di sicurezza, giustificando così l'azione con la protezione della popolazione. United Airlines lancia nuovi collegamenti diretti tra Francia e Stati Uniti. La compagnia aerea statunitense ha annunciato l'apertura di voli diretti da New York a Marsiglia e da Washington a Tolosa, con partenza prevista per l'anno prossimo. L'iniziativa fa parte di una più ampia strategia di espansione europea della compagnia, che include anche rotte stagionali per Marsiglia. L'annuncio è stato accolto con entusiasmo da imprese e turisti che beneficiano di tempi di viaggio più rapidi. Il prezzo del petrolio scende mentre gli Stati Uniti puntano su pressioni economiche contro l'Iran. I mercati energetici hanno registrato un calo del prezzo del petrolio in risposta a una nuova strategia statunitense che sfrutta sanzioni secondarie per limitare le esportazioni iraniane. Il governo ha aumentato le restrizioni commerciali, mirando a paesi che commerciano con Teheran, e ha annunciato ulteriori misure per bloccare il transito di risorse nello stretto di Hormuz. Gli analisti prevedono che le tensioni continueranno a influenzare la volatilità dei prezzi. Un giudice degli Stati Uniti respinge l'appello di Ghislaine Maxwell. Il Tribunale federale ha confermato la condanna di Ghislaine Maxwell, respingendo la sua richiesta di annullare la sentenza per motivi procedurali. Decisione rafforza le sanzioni già inflitte a Maxwell per il suo coinvolgimento nel caso epsteiniano. Gli avvocati di difesa hanno sostenuto l'assenza di fondamento legale, ma il giudice ha ritenuto le argomentazioni insufficienti. Il Canada impone dazi punitivi su oltre 20 miliardi di dollari di merci statunitensi. Il governo canadese ha annunciato una serie di dazi retaliatori che colpiscono prodotti americani per un valore complessivo superiore a 20 miliardi di dollari. La misura è una risposta diretta alle nuove tariffe imposte dagli Stati Uniti, che mirano a proteggere industrie chiave canadesi. Le autorità hanno previsto un pacchetto di sostegno di 7 miliardi di dollari per i settori più colpiti dalle contromisure. SpaceX prevede la costruzione di un porto spaziale da 100 miliardi di dollari in Louisiana. Il colosso aerospaziale ha rivelato i piani per un nuovo sito di lancio nella regione sud-centrale degli Stati Uniti, con un investimento previsto di un centinaio di miliardi di dollari. Il progetto prevede la possibilità di effettuare oltre 30 missioni al giorno entro il 2030, consolidando la posizione di SpaceX come leader nel mercato dei voli spaziali commerciali. L'annuncio è arrivato in un periodo di crescente concorrenza per il lancio di satelliti. KPI collabora con Huawei per la licenza della tecnologia Wi-Fi, nonostante le restrizioni statunitensi. Il colosso informatico ha firmato un accordo con la società cinese per l'uso di tecnologie Wi-Fi sviluppate da Huawei, nonostante la presenza di Huawei nella lista nera delle esportazioni statunitensi.
parte API, ha dichiarato che la partnership risponde a esigenze di mercato e a richieste dei clienti per soluzioni avanzate di connettività. Accord ha sollevato preoccupazioni in alcuni settori governativi riguardo al rispetto delle norme di sicurezza. Teo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 26 agosto 2026. Parigi, caldo progressivo con rischi di piogge serali. La mattina a Parigi si risveglia con cielo molto nuvoloso e temperature intorno ai 21 gradi, recepite a 25 gradi, mentre il vento è leggero, circa 15 km. Nel pomeriggio il sole si fa più intenso e le temperature salgono a 29 gradi, percepite a 32 gradi, con venti moderati di 10 km e raffiche fino a 25 km, senza precipitazioni in vista. Tardo pomeriggio resta caldo, 27 gradi, con vento che si rinforza a 30 km ma senza pioggia. La notte porta rischi di piogge, con temperature che scendono a 23 gradi, venti che possono raggiungere gli 80 km all'ora e una probabilità di precipitazione del 90%. In sintesi, la giornata varia da un minimo di 20 gradi a un massimo di 29 gradi. Un vento da leggero a molto forte nel tardo turno. Clevo è fornito da esperto Regis Crepit Monaco. Clima mite e sereno per tutta la giornata. Al mattino a Monaco il cielo è a metà nuvoloso. La temperatura è di 24 gradi. Ma percepito a 25 gradi, con venti deboli di 10 km e senza di piogge. Nel pomeriggio la situazione migliora. Il sole fa capolino tra le nuvole. La temperatura raggiunge i 27 gradi. Percepita a 33 gradi, venti costanti a 10 km e nessuna minaccia di pioggia. Se si mantengono condizioni stabili, temperature di 25 gradi, venti leggeri di 10 km e cielo che diventa sempre più luminoso, senza rischio di acquazzoni. Durante la notte il clima resta tranquillo, con 23 gradi, venti lievi di 10 km e assenza di precipitazioni. Intervallo termico della giornata è compreso tra 24 gradi e 27 gradi, con vento debole e cielo prevalentemente sereno. Milano ha temperature in aumento e cielo variabile. La mattina a Milano nuvolosa. La temperatura è di 24 gradi, percepita a 24 gradi. Con venti leggeri da nord, est a 2 km e nessuna pioggia. Il cielo rimane coperto o molto coperto fino a metà mattina, ma le temperature si mantengono intorno ai 24 gradi e i venti rimangono deboli, inferiori a 5 km IV. Nel pomeriggio le nubi si diradano con temperature che salgono progressivamente fino a 29 gradi, recepite a 32 gradi, mentre il vento resta debole da sud-est, intorno a 1 km/h. La sera Milano presenta un cielo misto con nubi sparse, temperature di 27 gradi, venti leggeri di 1 km da sud-ovest e nessuna pioggia. La notte aria si raffredda leggermente, con temperature che oscillano tra 25 gradi e 26 gradi, venti deboli circa 1-3 km e assenza di precipitazioni. La giornata mostra un range termico da 24 gradi a 29 gradi, con vento quasi inesistente e un profilo di pioggia nullo. Dato fornito da esperta Daniela Berlusconi di 3B Meteo, editoriale Meteo di Rachel. Clima ovunque, tranne dove vuoi tu. Non è che tutti gli scarafaggi della Terra abbiano deciso all'improvviso di trasformarsi in nulla minacciose, ma la gente sembra comunque attribuire ogni raffica di vento al grande master plan del cambiamento climatico. Se domani dovesse nevicare a mezzogiorno a Roma, ci conviene già tirare fuori l'ombrello del 2030, o meglio ancora, un manifesto contro il riscaldamento globale? Ma vero, perché ogni lieve sbalzo di temperature deve diventare la prova definitiva che il pianeta sta soffrendo più di noi stessi. Non c'è forse un po' di spazio per le buone vecchie variazioni stagionali, senza che tutto il mondo debba lanciare un tweet di allarme? In fondo, se anche le previsioni fossero un po' più umane, forse riusciremmo a smettere di urlare. È la fine del mondo, ad ogni cambiamento di pressione, con del giorno. Un monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Zhu rispose: cielo è sereno al mattino, nuvoloso a mezzogiorno, piove solo nella mente di chi teme. Il monaco replicò: allora il tempo è un'illusione? Zhao Zhu concluse: non è né tempo né illusione, è semplicemente il presente che scivola. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Wine su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie.
STM 1575 News, il notiziario di French 24 e Radio Centrale Milano.

0: frutta e verdura più piccole e costose, quest'anno Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e Jordan Bardella in immagini, meta 18 miliardi per chiudere cause su minori. Benvenuti a M1575 News, il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per giovedì 27 agosto 2026, in podcasting sulle onde medie su franzoggi.com. In redazione Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. 23 dipartimenti francesi sono stati collocati in vigilanza arancione per temporali giovedì 27 agosto a partire dal pomeriggio, secondo il bollettino del Servizio Meteo Nazionale pubblicato alle ore 6. L'allerta riguarda un elenco molto lungo di regioni che potete trovare su franzoggi.com. Meteo France prevede un forte episodio temporalesco con rischio di fenomeni violenti. Tra le condizioni previste figura la grandine, di dimensioni comprese tra i 2,5 e i 5,2 cm, precipitazioni intense con accumuli orari fino a 30 mm, venti che possono raggiungere 80-100 km locali e localmente chilometri orari e localmente superare tale soglia, nonché una forte attività elettrica nella zona dell'Auvergne, Borgogna e nei Vosges sono previsti fenomeni rotatori violenti, intendono dire trombe d'aria. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e Jordan Bardella, il capo o quasi capo dell'RN, mostrano un tenero ricordo estivo. Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie ha rivissuto le giornate di vacanza sul suo profilo Instagram, condividendo una serie di foto che alternano scenari di famiglia, natura e momenti più intimi. Tra le immagini la principessa appare in un campo di girasoli, a cavallo, con una veste azzurra sullo sfondo mediterraneo, in un'istantanea particolare, molto bella, dobbiamo dire, l'abbiamo messa in copertina di francia24.com e franzoggi.com, appunto accanto a Jordan Bardella. I due sorridenti si tengono per mano davanti all'obiettivo, con il politico dell'RN che poggia la testa sul suo telefono. Sinceramente la mano non si vede, ma l'immagine dei due dimostra anche particolarmente giovani. Bardella sembrava più adulto quando parlava o quando parla di politica, qua sembra proprio un ragazzino. Una foto splendida e abbiamo messo appunto in copertina per tirarci su di morale dopo questo rientro. Intanto i distributori avvertono: frutta e verdura più piccole, brutte e costose a causa della canicula. Le ondate di caldo e siccità che hanno colpito l'agricoltura quest'estate hanno già lasciato evidenti segni sugli scaffali dei supermercati. Secondo Dominique Schelzer, amministratore delegato di Cooperative U, praticamente supermarket Super U o Super U, i prezzi dei frutti e delle verdure sono aumentati in media del 13% rispetto all'anno scorso. I prodotti arrivano alle filiere con calibri notevolmente più ridotti. Per le patate la situazione è critica, le prossime fritture saranno più piccole, ha aggiunto in una dichiarazione al quotidiano Le Parisien. Il gruppo ha quindi deciso di allentare i propri standard qualitativi, accettando frutta e verdura dalla forma meno regolare, che in passato venivano scartate. L'obiettivo, secondo l'amministratore, è sostenere gli agricoltori francesi e invitare i consumatori a comprare comunque questi prodotti più brutti ma disponibili, per non aggravare il fenomeno della scarsità che il settore sta vivendo. Anche il presidente di Carrefour, che si chiama Bompard, ha confermato la situazione in diretta telefonica su RTL, definendo i prodotti meno belli più piccoli e sottolineando la necessità di abituarsi a queste nuove condizioni di mercato. Non ha raccontato il fatto che nei suoi supermercati spesso i prodotti non ci sono poco, proprio abbiamo delle fotografie, anzi magari una la mettiamo proprio su franzoggi.com, di scaffali di insalata deserti in un supermercato centrale qui di Nizza, ma non per un giorno, per tre giorni di fila, e l'acqua minerale che non c'è sempre, che non si capisce cosa possa c'entrare in realtà con questi problemi del tempo, ma sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel, frutta da collezione, pezzo da museo. Vi leggo il mio editoriale odierno. Distributori ci dicono che dovremmo abituarci a frutta più piccola, più brutta e più cara, più come se fossero gli ultimi gadget di una Black Friday climatica. Ma davvero ci hanno spiegato perché la patata si è rimpicciolita? No, hanno solo annunciato un menù del sacrificio. Acquistate gli scarti, salvate gli agricoltori.

0: una mela minuscola. Il discorso del PDG di Carrefour. Dovremmo abituarci. Suona come una profezia del cattivo senso comune. È un po' come dire ai viaggiatori di stare attenti ai bagagli più leggeri, perché l'aereo è più economico, credo. Ma il problema è che non è il peso che ci preoccupa, è la qualità. Pure, la risposta dei distributori è un invito a comprare prodotti più brutti. Sembra un concorso di bellezza in cui il premio è una frittura di patate di dimensioni ridotte, più piccole, più costose, ma comunque vendute. Alla fine fa il grande dilemma resta se siamo davvero disposti a pagare di più per frutta civilizzata. O ci convoglieremo in un futuro dove la spesa settimanale sarà un rituale di rassegnazione? Forse la vera protesta è imparare a cucinare con meno, o a dimenticare il supermercato e tornare a coltivare ciò che possiamo. Forse più realistico è chiedere alle autorità di non trasformare la siccità in un nuovo modello di profitto. Quando il giorno. Monaco chiese al maestro: se il mercato ci vende mele più piccole e più costose, colpa del clima o della nostra vanità? Il maestro rispose: il clima non si cura di mettere etichette, ma la vanità sa confezionare ogni difetto come novità. Il monaco allora insistette: allora, qual è il vero frutto della saggezza, accettare il prezzo o coltivare la pazienza? Il maestro sorrise e disse: io, tutto più dolce nasce dove il pane non è più necessario, ma la fame di saggezza resta sempre a costo zero. Ma torniamo alle notizie. Te dovrà versare fino a 18 miliardi di dollari per porre fine alle accuse di danno ai minori. Il gigante dei social network Meta ha accettato un accordo da 18 miliardi di dollari, i circa 13,3 miliardi di line con 48 stati americani, il distretto di Columbia e tre territori degli Stati Uniti, per risolvere le denunce secondo cui Facebook e Instagram avrebbero nuociuto ai bambini. Il giudice della California, Yvonne Gonzalez Rogers, ha convalidato il patteggiamento, definendolo equo, ragionevole e completo, non solo per fornire un risarcimento finanziario, ma soprattutto per imporre cambiamenti concreti nella condotta dell'azienda. Meta ha dichiarato di non ammettere colpe, precisando che il pagamento sarà erogato in rate annuali per un decennio. Tra le misure imposte, i nuovi standard includono un limite di 2 ore di utilizzo quotidiano per gli adolescenti, attivabile solo con il consenso di un genitore, la disattivazione automatica dei la modalità che silenzia le notifiche durante le ore scolastiche, e un night mode che blocca le notifiche tra mezzanotte e le 6 del mattino. Impostati di default e disattivabile solo da un tutor. Inoltre, verranno introdotti avvisi quando un giovane supera i 15 minuti di utilizzo continuo e notifiche per i traguardi di 60 e 90 minuti, un feed privo di algoritmi personalizzati, la possibilità di disattivare l'autoplay di video e contenuti, e l'emozione dei filtri di trucco estremo. Il procuratore generale della California, Rob Bonta, ha definito l'accordo un momento importante per pulire un settore che ha ferito i nostri figli. Il capolegale di Meta, J.J. Mahoney, ha affermato che il quadro negoziato consentirà ai genitori di gestire più facilmente l'accesso dei bambini alle piattaforme. Anche Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha dichiarato di aver sempre lavorato per la sicurezza dei teenager. Il patteggiamento segue una causa avviata nel 2023 da 29 stati, mentre New Mexico non parte dal ha emesso recentemente una sentenza storica che ha definito Meta una nuisance pubblica equiparata o inquinamento atmosferico, imponendo multe per quasi un miliardo di dollari. Il procuratore distrettuale di Washington, Brian Schwab, ha salutato l'accordo come una vittoria monumentale per la salute pubblica. L'accordo prevede inoltre che se altre piattaforme come TikTok, Snap e YouTube adotteranno misure analoghe, il limite giornaliero per gli adolescenti potrà essere ridotto a un quarto. Bonta ha invitato questi concorrenti a seguire il modello di Meta, minacciando di intensificare l'intervento del suo ufficio qualora non lo facessero. ABC News, 26 agosto 2026. Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano, per giovedì 27 agosto 2026 su
1: 5575 kHz.
0: Da Parigi sono Rece. Il nuovo grattacielo del quartiere cinese di New York diventerà la più alta prigione del mondo.

0: Il progetto immobiliare, situato nel cuore del quartiere cinese di Manhattan, prevede la costruzione di una torre di oltre 300 metri destinata a ospitare una struttura carceraria di ultima generazione. Le autorità locali hanno approvato il piano, sottolineando l'innovazione architettonica e la necessità di più posti di detenzione in una città dove gli spazi sono limitati. Struttura includerà celle di sicurezza avanzata, aree per la riabilitazione e spazi dedicati a programmi di reinserimento sociale. L'iniziativa ha suscitato dibattiti tra attivisti per i diritti umani, che temono un approccio troppo punitivo, sostenitori della proposta, che la descrivono come un modello di gestione più efficiente del sistema penitenziario. Se realizzato, l'edificio entrerà a far parte della skyline newyorkese, diventando un simbolo controverso di come la città affronta la criminalità e la carcerazione. Algeri riduce l'uso del francese nelle istituzioni pubbliche. Il governo algerino ha avviato un processo di graduale eliminazione della lingua francese nelle comunicazioni ufficiali e nei documenti amministrativi, sostituendola progressivamente con l'arabo. La misura, annunciata dal Ministero dell'Istruzione, è volta a rafforzare l'identità nazionale e a valorizzare la lingua madre nelle scuole e negli uffici pubblici. Alcune autorità locali hanno già iniziato a rimuovere cartelli e segnaletica in francese, sostituendoli con versioni in arabo. Il provvedimento ha scatenato accesi dibattiti tra i gruppi culturali, da un lato. I sostenitori della arabizzazione celebrano la decisione come un passo verso l'indipendenza culturale dall'altro. Imprese francofone e parte della popolazione temono un possibile isolamento economico e una diminuzione dell'accesso a risorse linguistiche internazionali. L'evento ha attirato l'attenzione degli osservatori europei, ma preoccupati per l'impatto sui rapporti commerciali con la Francia. Gli Stati Uniti destinano 2,2 miliardi di dollari ai reattori nucleari modulari. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato un investimento di 2,2 miliardi di dollari per lo sviluppo e la diffusione di reattori nucleari modulari di piccola dimensione ASMR. L'obiettivo è fornire energia autonoma e sicura alle basi militari distribuite in tutto il globo, riducendo la dipendenza da combustibili fossili e migliorando la resilienza operativa. Il programma prevede la collaborazione con aziende specializzate nella costruzione di questi impianti, che permettono tempi di montaggio più rapidi e costi inferiori rispetto ai tradizionali reattori. Gli esperti di energia sottolineano che i SMR possono rappresentare una svolta per la transizione verso fonti a basse emissioni, ma rimangono preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti radioattivi e sui requisiti di sicurezza. L'iniziativa, inserita nel più ampio piano di modernizzazione delle infrastrutture militari, è vista come un passo decisivo verso l'autonomia energetica delle forze armate. Il primo paziente al mondo sottoposto a intervento chirurgico cerebrale assistito dall'intelligenza artificiale supera con successo la procedura. Un giovane di 34 anni affetto da un tumore cerebrale raro è stato operato con un'enzima artificiale in tempo reale che ha guidato il chirurgo nella rimozione precisa del tessuto maligno. La tecnologia, sviluppata da una start-up specializzata in imaging medico, ha elaborato millisecondi di dati intraoperatori, consentendo di preservare le funzioni vitali dell'organismo senza compromettere la completa escissione della neoplasia. I medici hanno dichiarato che l'intervento ha ridotto drasticamente il rischio di danni collaterali e ha abbreviato i tempi di recupero del paziente. L'esito positivo potrebbe promuovere l'adozione su larga scala di sistemi assistiti dall'intelligenza artificiale in neurochirurgia, accelerando la ricerca su terapie personalizzate per malattie oncologiche complesse. Meta risolve la causa legale legata ai minori con un accordo da 18 miliardi di dollari. Meta Platforms, la società madre di Facebook e Instagram, ha concluso una controversia legale con le autorità di 52 stati statunitensi, pagando una somma di 18 miliardi di dollari per le accuse relative alla sicurezza dei minori sulla sua rete sociale. L'accordo prevede anche l'adozione di nuovi standard di protezione, la limitazione della raccolta di dati personali dei giovani utenti e l'introduzione di controlli più severi sui contenuti a cui hanno accesso. L'operazione rappresenta la più grande liquidazione mai registrata per una questione di sicurezza dei minori nel settore digitale. Organizzazioni per la tutela dei consumatori hanno accolto con favore le misure correttive, ma mentre gli analisti di mercato si interrogano sull'impatto di tale pagamento sui risultati finanziari di Meta e sulla capacità dell'azienda di tenere il suo modello di business basato sulla pubblicità. Le azioni di Nvidia salgono dopo l'annuncio di una crescita dei ricavi prevista al 70% per il prossimo esercizio. Il gigante dei semiconduttori ha pubblicato i risultati del secondo trimestre fiscale, superando le previsioni degli analisti, grazie a una domanda eccezionale di chip dedicati all'intelligenza artificiale. Il CEO ha dichiarato che i ricavi dell'anno finanziario 2028 dovranno crescere di circa il 70%. Un incremento notevole rispetto alle stime di mercato. La società ha attribuito il successo a contratti con grandi fornitori di servizi cloud e una crescente adozione di tecnologie IA in diversi settori industriali. Gli esperti di borsa hanno sottolineato che la crescita rapida di Nvidia potrebbe posizionarla come la seconda più grande azienda tecnologica per fatturato a livello globale. Tuttavia, hanno avvertito su possibili pressioni competitive, soprattutto da parte di produttori emergenti di chip specializzati, che potrebbero ridurre il margine di profitto nel medio termine. Nvidia acquisisce la piattaforma open source Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari, in una mossa strategica per consolidare la sua leadership nel campo dell'intelligenza artificiale, ma Nvidia ha completato l'acquisto di Hugging Face, una società nota per la sua libreria di modelli di linguaggio open source. Cardo, valutato 12,9 miliardi di dollari, consentirà a Nvidia di integrare direttamente nella sua piattaforma i più diffusi modelli di elaborazione del linguaggio naturale, accelerando lo sviluppo di applicazioni IA per imprese e ricercatori. Gli osservatori di mercato hanno interpretato l'operazione come un tentativo di ridurre la dipendenza dalla startup da fornitori esterni e rafforzare l'ecosistema di sviluppo intorno ai chip proprietari di Nvidia. L'acquisizione è attesa a stimolare ulteriori investimenti in ricerca avanzata e a rafforzare la posizione dell'azienda nella corsa globale per la supremazia dell'intelligenza artificiale. Porto Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 27 agosto 2026. Parigi. Una giornata di nuvole e piogge sparse, secondo l'esperto Regis Crepet. Il mattino a Parigi inizia con temperature intorno ai 20 gradi, cielo molto nuvoloso e brevi schiarite. Il vento soffia 10 km in Tivoli con raffiche che possono raggiungere i 25 km in Tivoli del 45. Nel pomeriggio le temperature salgono a 28 gradi. Il cielo rimane molto nuvoloso con occasionali raggi di sole. Il vento rimane moderato a 10 km in dollars, ma le raffiche si intensificano fino a 30 km in dollars. La probabilità di precipitazione scende al 40%. Sera la temperatura scende a 22 gradi, le nuvole si addensano di nuovo, e il vento mantiene la sua velocità di 10 km con raffiche di 30 km fuori, mentre il rischio di pioggia sale al 55%. Durante la notte, le temperature scendono a 19 gradi. Il vento si attenua leggermente a 10 km con raffiche di 20 km e la probabilità di pioggia si riduce al 30%. Nel complesso la giornata avrà un minimo di 20 gradi e un massimo di 28 gradi, con venti deboli, moderati provenienti da nord-ovest. Il profumo di pioggia si farà sentire soprattutto tra il tardo pomeriggio e la sera, dunque consigliamo ombrelli e giacche leggere. On call. Cielo sereno e caldo, senza sorprese di pioggia. Al mattino a Monaco domina un cielo poco nuvoloso, la temperatura è di 27 gradi, il vento soffia da est a 25 km/h con raffiche fino a 40 km e non ci sono probabilità di pioggia. Pomeriggio la temperatura raggiunge i 30 gradi, il cielo si fa a metà nuvoloso ma resta asciutto. Il vento mantiene la sua intensità di 25 km con raffiche di 40 km e l'indice UV sale a 6. La sera le temperature scendono a 27 gradi. Il cielo si apre con qualche nuvola più densa. Il vento proviene da est a 10 km e non è previsto alcun rischio di rovesci. Notte la temperatura si attesta sui 26 gradi, il cielo rimane molto nuvoloso. Il vento da est si indebolisce a 10 km/h. Ma può raggiungere raffiche di 35 km/h. La probabilità di pioggia si aggira intorno al 45%. Il minimo termico sarà di 27 gradi e il massimo di 30 gradi, con venti più forti al mattino e al pomeriggio. Il clima mite e asciutto renderà piacevole ogni passeggiata lungo il porto, ma ricordate di proteggervi dal sole intenso del pomeriggio. Piano, sole caldo con venti leggeri, secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B e Meteo. La mattina a Milano il termometro segna 24 gradi, il cielo è parzialmente nuvoloso con ampie schiarite, il vento è quasi nativo a 2 km da nord-nord e non sono previste precipitazioni. Il tardo mattino la temperatura rimane stabile intorno ai 25 gradi, il cielo mostra velature sparse, il vento aumenta leggermente a 3 km orari da est e la sensazione termica è di 26 gradi. A mezzogiorno la temperatura sale a 28 gradi. Il cielo è poco nuvoloso, il vento è debole, a chilometri diurni da est, e non ci sono piogge in vista. Il pomeriggio continua con temperature in lieve crescita, raggiungendo i 30 gradi verso le 14:00. Il vento rimane molto leggero, 2 km da est sud-est. La probabilità di pioggia resta allo 0%. Tardo pomeriggio, intorno alle 16:00, le temperature toccano i 31 gradi. Il cielo rimane sereno o poco nuvoloso. Il vento si riduce a un chilometro da est sud-est. L'eventuale probabilità di pioggia rimane trascurabile. La sera le temperature scendono a 29 gradi. Il cielo può presentare qualche nuvola sparsa. Il vento si mantiene debole a un chilometro Kever, con una leggera probabilità di pioggia del 5% verso le 20. Durante la notte la temperatura cala a 27 gradi, le nuvole sparse aumentano leggermente. Il vento è lieve o molto indietro, la probabilità di pioggia sale al 15% intorno alle 22. Il minimo termico della giornata sarà di 24 gradi, il massimo di 31 gradi, con venti deboli per tutta la giornata. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è solo una scusa per vendere termometri. È davvero sorprendente come taluni vogliono attribuire ogni piccola variazione di temperatura al grande nemico chiamato cambiamento climatico. Una nuvola in più? Colpevole. Un vento leggero che porta fresco? Deve essere un complotto dei meteorologi. Allora perché continuiamo a comprare costosi termometri da parete, come se fossero armi segrete contro il riscaldamento globale? Domanda retorica se il clima cambia davvero, ma perché non ci informano con una semplice previsione invece di creare un panico con termini incomprensibili? Forse è più divertente vendere allarmismi con grafici colorati che farci stare tranquilli con un semplice faremo più caldo domani. In fondo, la meteorologia è una professione, non un'intera religione. Quando il giorno, Tomaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Saoshu rispose, ombra del sole che danza sulle nuvole di Parigi, caldo che avvolge Monaco e il vento gentile di Milano. Il monaco replicò, allora il tempo è una sinfonia di temperature e venti? Saoshu concluse, è la melodia silenziosa che ascolti quando il cielo si apre. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Se è mio i 147 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Grazie.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

c'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

0: said. What the fuck y'all niggas wanna do?
1: It's all fucked up now. What I'ma do now?
2: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Wait, wait, wait, wait. No!

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti i miei cari special friends, un saluto a tutti voi da parte mia, da parte di Sly. Sono qui in diretta anche questa settimana per accompagnarvi con questa puntata nuova di Italian Groove. Ogni settimana dedichiamo un'ora solo ed esclusivamente alla scena italiana. Vi propongo durante questa puntata solo sonorità good vibes italiane. Posso anticiparvi che ho preparato un'altra playlist intrigante da non perdere, ma in apertura, prima di iniziare questo nostro viaggio all'insegna appunto delle good vibes italiane, ci tenevo tanto a salutare e ringraziare tutti quelli che oramai si stanno affezionando a questa programmazione musicale. Siete in tanti oramai iscritti al gruppo di riferimento Facebook di questo programma Italian Groove. E poi settimanalmente ricevo tanti messaggi su Messenger, sul mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly, e mi chiedete spesso tante informazioni che riguardano appunto gli artisti, i gruppi che passiamo settimanalmente. Questa cosa mi piace molto, ma mi piace anche interagire durante questa diretta. Fatelo tranquillamente utilizzando Messenger abbinato al mio profilo Facebook, che ricordo Salvatore Silvestri Sly SLY. Mentre ora iniziamo questo viaggio all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove.

Direi che abbiamo cominciato bene questa puntata nuova di Italian Groove, proponendo questa produzione che ha visto insieme collaborare due artisti che spesso si ritrovano e pubblicano delle cose molto piacevoli, molto interessanti, come questa traccia che abbiamo sentito in apertura di Italian Groove, che porta la firma del produttore milanese Stefano Tirone e Stone Inch e del cantautore brasiliano Toco. Bentrovati all'ascolto di questa programmazione musicale che vi accompagna un'ora alla settimana insieme a Sly, Italian Groove. All'interno di questa ora proponiamo solo suoni, sonorità, vibrazioni italiane. E restando in tema di produzioni pubblicate proprio durante quest'ultimo periodo, sentiamo qualcosa proposto da Nicola Conte e Nicolas.

Solo good vibes della scena italiana all'interno di questa programmazione musicale, quella di Italian Groove, dove abbiamo ritrovato questo trio jazz funk, il Collettivo Immaginario, che lo scorso anno, era il maggio 2025, su etichetta Domanda Music pubblicarono questo disco niente male dal titolo Oltreoceano. Disco che porta la firma di Tommaso Cappellato, Nicolò Massetto e Alberto Lincetto. E il disco contiene 8 tracce, compresa quella che abbiamo sentito poco fa, Italian Groove, la traccia dal titolo Sotto il mare. Rimanendo sempre in tema di sonorità italiane, però sentiamo qualcosa che è stato pubblicato di recente in quest'ultimo periodo. Sentiamo questa traccia che si intitola Pirrica, da parte di questo collettivo afro jazz che arriva dalla scena napoletana, collettivo guidato veramente bene, anzi direi alla grande, dal sassofonista Pietro Sant'Angelo. Sto parlando del collettivo dal nome PS5, che sentiamo ora a Italian Groove con questa Pirrica.

Ucchio va traccia questa contenuta all'interno del sesto album del Savannah Funk della band bolognese composta da Aldo Betto, Joseph Boasa e Black Franchetto. Un disco questo che è stato pubblicato qualche mese fa, che ha segnato un'importante evoluzione all'interno appunto della band bolognese, perché per la prima volta ci sono alcune tracce cantate dal batterista Joseph Boasa in francese e arabo, come questa che abbiamo appunto sentito all'interno di Italian Groove. Tutta poi la produzione di questo disco è stata curata da Tommaso Collina, storico produttore, per il suo lavoro svolto in passato con i Calibro 35. L'album Behind the Eyes dei Savannah Funk contiene 10 tracce, tutte quante belle, quindi un disco che vi sto consigliando da quando lo stiamo passando all'interno di questa programmazione musicale. Molto bello, Behind the Eyes dei Savannah Funk. Mentre ora rallentiamo con le nostre good vibes, sempre italiane, per sentire qualcosa che fa parte di questo disco che è stato pubblicato nel 2025, The Way I Feel, da parte del batterista pugliese Gianluca Porro, che spesso collabora con il pianista napoletano Paolo Sessa. Sentiamo a Italian Groove questa traccia che si intitola The Sea in Spring. Gianluca Porro e Paolo Sessa.

0: Un altro disco molto bello che arriva dalla scena italiana, che è stato pubblicato in questa prima parte del 2026, è questo qui dal titolo 1000 Smiles, pubblicato ad aprile. Secondo album per il polistrumentista produttore Francesco Lo Giudice, meglio conosciuto come All So Good. Abbiamo appena sentito la traccia Libero Grande all'interno di Italian Groove. Le sonorità italiane di questa programmazione musicale che vi accompagna un'ora insieme a me, insieme a Sly, durante ogni settimana, ma poi è possibile ascoltare queste good vibes ogni giorno grazie alle versioni podcast. C'è un archivio corposo disponibile free per tutti quanti voi sulla piattaforma streaming Mixcloud, all'interno della quale troverete buona parte di tutte le puntate che sono andate in onda di Italian Groove e altri importanti contenuti. Quindi date un ascolto anche alle versioni podcast di Italian Groove che trovate su Mixcloud. Restando sempre nella scena italiana, si va a Firenze per andare a sentire le good vibes proposte da questa band indipendente che mixa all'interno dei propri dischi tantissime contaminazioni. C'è jazz, groove, house, influenze psichedeliche, hip hop, sonorità orientali, musica elettronica. La band è composta da Pietro Nannucci, voce e percussioni, Mario Soleri, tastiere e sintetizzatori, Dino Tanzini al basso e Davide Di Salvo alla batteria. Li sentiamo all'interno ora di questa parte di Italian Groove. Loro si chiamano Colorificio Mario.
1: Amigos.

da parte del progetto italiano Dumbo Gets Mad, quello guidato dal polistrumentista e produttore Luca Bergomi. Anche in questo lavoro c'è il giusto mix di contaminazioni di good vibes che vanno da un pop onirico a sonorità elettroniche, funk e psichedelia vintage in stile anni 70. E dopo i Dumbo Gets Mad passiamo a sentire qualcosa che porta la firma di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Sono conosciutissimi non solo in Italia da diversi anni a questa parte, ma anche a livello internazionale. Sono i protagonisti del progetto Nugenea, tornati proprio di recente il 1 maggio. Finalmente hanno pubblicato il loro terzo album, che si intitola People of the Moon. Ci sono 10 belle tracce e tantissime collaborazioni con artisti italiani e internazionali. E in questa puntata di questa settimana di Italian Groove ho pensato appunto di suonare questa People of the Moon firmata Nugenea.

termina proprio così, Contigo mi vida, questa traccia che fa parte del nuovo disco di Gabriele Poso, percussionista, producer, polistrumentista salentino, tornato con il disco dal titolo Maraviglia, pubblicato il 19 giugno. Con lui siamo arrivati così al termine di questa puntata, manca l'ultima traccia, tra pochissimo un progetto napoletano, quello The Funky Machine, per chiudere in bellezza questa puntata settimanale di Italian Groove. Io sono Sly, vi accompagno ogni settimana un'ora dedicata solo alla scena italiana. Vi do dei riferimenti molto importanti, che se vi va di riascoltare tutte le puntate che sono andate in onda, tutto questo è possibile perché ci sono le versioni podcast. Molte puntate sono disponibili su Mixcloud, questa diffusa e nota piattaforma streaming, dove all'interno c'è un mio profilo, Sly Mixcloud, che vi consente di riascoltare buona parte di tutte le puntate che sono andate in onda e poi altri importanti contenuti. Poi c'è sempre il gruppo Facebook legato a questa programmazione musicale, che prende il nome appunto dal programma stesso Italian Groove, dove ci sono tutti i riferimenti delle messe in onda, tutte le varie playlist settimanali di questa programmazione musicale. E poi ci tenevo tantissimo in questo finale a ringraziare tutti quelli che mi hanno contattato su Messenger. Siete stati in tanti anche durante questa puntata, mi avete contattato su Salvatore Silvestri Sly, il mio profilo personale Facebook. Noi ci sentiamo prossima settimana per un'altra puntata nuova di Italian Groove. Vi saluto, vi lascio augurando a tutti voi all the best and good vibes con The Funky Machine.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

break, you go to them.

0: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Kate Bailey, Super Sounds of the 70s Weekend just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in May of 1970. The George Baker selection, Little Green Day.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.

Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Poi arriva l'estate. C'è un momento dell'anno che il sole si fa alto, tutto irradia caldo e tu ti nascondi sotto gli alberi per godere dell'ombra, di dove la luce perde il suo riflesso ed inizi a riflettere di come le differenze siano l'unica vera ricchezza in questo mondo dove, se fossimo tutti uguali, non ci accorgeremmo di esistere.
1: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fatback drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right.

bring to a boil. That's it, that's it right there. Now beat

0: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Okay, Earl, we're going to have a record together here, me and you.
2: Oh, yeah.
3: Y'all haven't done that in a while, man.
1: We haven't done that in a long time, have we, Earl?
2: Right.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Eccoci qui, carissimi amici. Questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Albert Cummings è un chitarrista che nella sua carriera ha avuto una occasione ripetibile, quella di incidere un disco al Musical Shoals in Alabama, luogo mitologico del Southern Music e dell'intreccio tra radici bianche e nere. Cummings è l'ultimo di una lunga serie di guitar hero abbagliati dal mito di Stevie Ray Vaughan. Impossibile non certificare questa sua totale dipendenza con il suo blues elettrico da forti connotati rock e ben intesi. Questa è Where Did I Go Wrong, Albert Cummings, qui a Me and Blues.

Mentre Jimmy Vivino ha riunito la sua band, i Black Italians, per una memorabile sessione di registrazione in due serate al Lever Helm Studios di Woodstock, New York, i Black Italians si sono fermati a New York. Vivino iniziò ad attrarre musicisti locali e nazionali desiderosi di partecipare a jam improvvisate in quello che lui descrive come blues del terzo mondo con lo swagger di New Orleans. Animalism è un brano famosissimo di Jimmy Vivino e The Black Italians qui a Mean Blues.

Mentre Magic Slim è stato un leggendario cantante e chitarrista blues americano, nato nel Mississippi, si trasferì a Chicago negli anni 50 per intraprendere la carriera musicale. Noto per la sua potente chitarra e la sua voce suona, lo stile di Slim fu fortemente influenzato dal classico blues di Chicago. The Teardrops era il nome della band di supporto di Magic Slim. Era un gruppo affiatato di musicisti che fondeva il blues tradizionale con elementi contemporanei. La loro musica era caratterizzata da performance energiche e melodie orecchiabili e di riff di re di chitarra caratterizzati da Slim. Questa è Sonny Rhodes Blues, Magic Slim and the Teardrops, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music Power.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jam Pick Jack Flash è nata nel 1968 ad opera dei Rolling Stones, pubblicato poi per la prima volta su 45 giri. Il brano ebbe un grande successo, tanto da guadagnarsi la prima posizione nella classifica di vendite in Inghilterra e la terza in quella americana. Il pezzo ha un'ottima resa in concerto, tanto da essere la canzone più suonata dal vivo dai Rolling Stones nella loro storia. Jumping Jack Flash, qui a Mia Blues.

0: you very much. You feeling good now? Thank you.
1: Se si vuole celebrare la musica libera guidata dalla voce stellare di Paul Rogers e se si vuole che questa celebrazione venga registrata e firmata, meglio che sia uno spettacolo tutto esaurito alla prestigiosa Royal Albert Hall. Free Spirit è stato registrato nel maggio del 2017, ultima data del tour di successo di Paul Rogers. In quell'anno il concerto era stato realizzato per celebrare i 50 anni di una delle più grandi rock band britanniche degli anni 70, i Free, dove Rogers e Kossoff sono stati i due trainatori. Anche se non ci sono più i compagni di un tempo, Paul Rogers continua ad essere uno dei più micidiali cantanti blues rock. Questa è la bellissima Be My Friends, Paul Rogers, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dr. John è stato il re riconosciuto di New Orleans, l'artista che ha più contribuito a diffondere universalmente quella musica meticcia mista di blues, jazz, funk, soul. Istronico e finissimo pianista, cantante dalla voce nasale ed evocativa, è stato il messaggero di sonorità calde ed eccitanti. Nel suo calderone ce l'ha posto per ingredienti vari, miscelate a dovere. Ha cercato un suo stile particolare, in grado di influenzare moltissimi musicisti come Eric Clapton, Mick Jagger, Van Morrison. Questa è la famosa Huge Work. Per voi, Dr. John, a Me and Blues.

Mentre Wim Bischoff con l'album The Blues Roll On, uscito nel settembre del 2008, rende omaggio a musicisti che lo hanno aiutato ad iniziare la sua vita artistica. Insieme a lui compaiono grandi nomi del blues come B.B. King, Warren Ace, Derek Trucks, James Cotton, King Wilson, Tommy Castro e John Hammett. Bischoff si occupa principalmente della parte vocale con l'aiuto spesso di Hammett. In I Found Out vediamo Bischoff, James Cotton, John Hammett e Angela Stradlin insieme. Un brano incredibile per voi, Elvin Bischoff, qui a Me Blues.

Fin da quando fondò nel 1967 i Roomful of Blues, la band tuttora in attività, Robbie Ladd ha messo a frutto la lezione del suo idolo T-Bone Walker, forse il primo dei grandissimi Guitar Heroes. Con Three Colored Eartratman Blues ha radunato più ospiti di quanto io possa ricordare su qualsiasi CD negli ultimi anni. 18 canzoni e 70 minuti di pura gioia incontaminata. Robbie Ladd mette in mostra i suoi punti di forza, che sono formidabili, direi. Questa è Someday After Whale, è un vecchissimo brano di Freddie King qui a Mia Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo selezionato pubblico.

Federico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brubeck, altro classico. In questa versione particolare, dove Joao Ventura dimostra di possedere un grande talento, Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di Joao Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
2: Ciao, sono Maria da Botricello e anch'io ascolto Just Train.
3: Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. E, guarda, diciamo che Stua Scura non è solo il nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che... Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che mi farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai, e sono contento, insomma, del risultato. Non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece, Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come notate anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché sta andando molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, io in realtà... allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me. E lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto chiaramente, quindi come molti porti del mondo ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto, e quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train, speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista, speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza, va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album, grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound. Oh.